0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pernici peri, avvicati per futuro, avvicati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.